0: smelly, sono tutti tuoi ai.
1: Volami sciopo, io cascica, turbo.
2: C'è che chi c'è gear?
1: Tu non esci c'è gear.
3: Megai, most megvai.
4: Volo mi nonno di tu, detective Izzul, opero pure.